Meri nindo me meri raato. Bas tu hi tu. Jaane mat. Meri zindagi hai tu. I really miss you.

Sì, però non sono bene che giungo a Gabo Hadu, gioca Francesca Battistelli, che giungo a This is the stuff in la poesia che ho gioco nel programma. Che programma che mi fa tempo spiego giungo a Gabo Yaro, la Rai, da chi Kaitor, che te giungo a Partei, Rockaway, di Akapur San Bici, per esempio, che ne so, ma Akash Vani, Delina, che mi dà che Kubor, che contiene Hindi, ma che contiene Parang. Friends with this last track by Francesca Battistelli. We have come to the end of the show with a song called This Is The Stuff, and we hope that you've blessed, that you're blessed by all these songs that we've played for you in this hour. Stay tuned for the news in Hindi and in English coming to you from Akash Vani Delhi.